reagi scoppio. Io, mamma te tu, patat frate te tu, mamma te sora te tu, patat te frate te, mamma te sora te, zia te, nonna te, zia te, sora te, mamma te, patat te, frate te, frate te, mamma te, sora te, zia te, nonna te, mamma te, patat te, frate te, iată venna, iată venna.